Ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno protetta, trascino pensiero profondo, parola protratta, ritratto.